grazia, chiederti il Signore divino. In questo giorno di grazia, prego.